Questo è Derek McKenzie. No, ci assomiglierà a EHE. Hey, come si può dire? Pomaličky pápalala.

0: Powerplay.
1: Lucina al teatro, lacrime nel buio, una musica dal cuore.
2: Tohle budeme hrát, dokud se z toho nepůjde.

questo è Derek McKenzie. No, ci assomiglierà a EHE. Hey, come si può dire? Pomaličky, pa, pa, la, la.